resti sempre qui, ma trasparente. A volte ti sento sempre in ogni canzone, in tutti i versi di qualche coglione.

in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno di attenzione d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposto. Valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo.

e regalare a piene mani oceani ed altre d'altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità. Perché già dalla prima trincea ero più curioso di voi, ero molto più curioso.

agitava per chissà quale avvenire il suo presente di segni enormi e il suo cesareo fresco. Pensavo è bello che dove finiscono le mie dita debba in qualche modo incominciare una chitarra.

Potevo stuzzicare i pantaloni della sconosciuta fino a vederle spalancarsi la bocca.

cannibali al giorno per farmi insegnare la mia distanza dalle stelle. Potevo attraversare litri e litri di corallo.